una meuri co ta rabon meia. Mai anche io con panau me calne, co ta rabon meia.

0: Mauri.
1: Ma io anche Mauri con la buon meia.
0: Ma
1: io anche con la buon meia. Ma io anche con la buon meia. Ma io anche con la buon meia. E quando ti accanto la strada io? Ma io che ti ho detto che ti accanto la strada io? Apo na koro na accounts the tax si bukin ta kapaka tax men accounts the customs si bukin ko sina kon ka ako men the customs e sane ke kairwa
0: e
1: e sige ngai a pa kana kon kan nem katikero ai mekan ko nesro ai amdek
0: aya katikero ai ara on the